Don't happy. Don't happy. Be voli. Laži, kradi, špioniraj. Jebi se il ori. I raduj se sedmoj.

3志愿者们。阿贵 ，Davidimos a Jesno， 上林。Io sono normale, io sono tutto normale, io sono normale, io dico che si odcaci totalno, io sono normale, io sono tutto normale, io sono maximale normale, io dico che si odcaci totalno, normale.Normal no.